0: maravilla, super siete.
1: Amici amore, non mi ci senti.
0: E tornate a me, il Fitwell, Fitwell compagnia da Radio Risorto. Ho ripetuto se compagnia, ho ripetuto le sue compresse. E certo, un grande abbraccio, un grande abbraccio. E certo.